0: è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
2: Come è nato burlone?
1: È nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burlone.